Vinta la storia del mondo è protesa verso di lui. Data a Betlemme per ridare speranza ad ogni uomo sulla faccia della terra.